sì, vida è saro, in costante movimento. Passo faticare, un cremo legno e tempo. Manipula il mio spazio, concretizza futuri, altera passato. Dia a dia intenso, desperta a mia presenza. Fazi frio, poi penso, enquanto ta questiona a mia própria esistência. Na vida ta esita, duvido, acredito.